0: Era intros de musica del gruppo Nuva Loccia, Forso Pulis e Sen Regala. Merci Martina de nous avoir menato a questi dischi. E Anna continua de parlare de poesia.
1: Vos vole parlare toujours de Lingua d'Or, de Sara Laurens. Sara Laurens, che è nascuta a Nîmes e che è professore d'Occitan a Marseille. Bon, e scrive anche dins a Kodaki, un giornale che non è pas de trappa. A chi vous vou dire la pico pico del martel. Va chi la pico pico pico, la pico pico del martel. Lo martel picaire che pico pico, pico pico sul sol. Va chi lo bru de la macchina, va chi lo bram de la giornata, va chi la fulo e la sveitura e va chi la bella de giur. Va chi la pico pico pico, la pico pico del martel, lo martel picaire che pico pico, pico pico sus mon cor. Tutte la gaccio e la desvelo, la bella de giur e de nuè. Ella, ben nauto, pico pico pico, pico pico lo batto cor. Va chi la pico pico pico, la pico pico del martel, e ella, che pico pico pico, pico pico per nostre juel. La bella de giur è spa eschivo, perché li cal ben mangià, semme veire, e lo si chiccio din l'utron desapparei. Va chi la pico pico pico, la pico pico del martel, a che lo puto che pico pico, pico pico sul cor.
0: Non pa rivira tout lo poema, ma bello dire as auditude che vuol dire pica e la pico pico, così se pot comprene, pica se frappe. Taper.
1: Ben voilà le pique-pique, oui. Le pique-pique du marteau, marteau-piqueur qui pique-pique, qui pique, ouais. qui fait du bruit sur le sol.
0: Et là, qui tape sur son cœur.
1: Voilà. j'aime bien de dire que ma place aiguë et donc, aille penser de partir de Jacob et d'aller au dit tout.
0: Nous allons en rester pour cette émission. Merci plein, Martine. Et la seguida, la farine la semaine qui vient. Bon. Adieu, Martine.
1: Adieu, Estelle. Adieu, brave monde. Au coq qui vient.
0: Venez d'escouta Trosses de littérature occitane, un B. Martine Michel.